Raffazzo. Paparazzo. Paparazzo. Bilgamalo. Bilgamalo. Bilmi malo. Vadio sam rasol iz